Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: furbone.
1: Piccole, non sempre contenza mai.
0: Nulla contenza, o dato mi fosse, rintracciar l'anni.
1: Ma pisarla potresti.
0: Calcolando gli anni trascorsi, lo potrei.

sera del ponte che avvea della zingara percosa la fronte. Morì, morì, morì di paura, morì, morì, morì di paura, appara costumi d'un cuvo sembianza del norte chiede di tumaci la stanza col noto sente guardava, guardava il cristallo d'un cuvo per mal. Allor mezzanotte appunto suonava.

0: che fu. Da presso al campo s'agitava una zingara, sorpresa dai nostri esploratori, si volse in fuga e sa ragion temendo una spia nella trista. Di seguì fu raggiunta e presa.
1: Vista l'hai tu?
0: No, della scorta il condottier, ma prese l'evento. Eccola!